0: Farenzo, Nova Vas, Farini di Schnan, Baldascio, Visinaga,
1: Raccottule,
0: Carnoiva, Mantona, Levate,
1: Occhio,
0: Zabrescia, Castagna,
1: Grosciano,
0: Tribano, Taivaldria, Savudria, Maggioria, Sociove, Paderno, Svetanzia, Portorese, Spugnano, Isola, Senedella, Lazare, Lazzaretto, Risano, Villa De Cani, Scopie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trieste,
1: Sant'Andrea.
2: Definicije tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.